amanti dimenticati, delusi ormai finiti, amanti lasciati agli angoli del cuore, amanti di solo letto che vivono nel sospetto, amanti nascosti in un albergo a ore, amanti che fanno male, amanti che fan volare, amanti distratti a volte irraggiungibili, amanti che all'improvviso ti accendono il paradiso, lasciandoti come un fesso lì per lì. Ma se sei tu la donna mia, dimmi che parte vuoi di me, lasciami il tempo per conoscerti

amanti una volta sola, amanti coperti a volte di ridicolo, amanti invidiosi e amari, gelosi e sempre più rari, amanti che niente al mondo fermerà, amanti di solo sesso, amanti che per un passo non hanno conosciuto la felicità. Ma se sei tu